0: Wow, ho bisogno di uno stasso, a che vuole? Completo, mami. Candela, brrr. Io gangsta.
1: Mami, ho più dolci,